Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: le 9 di questo martedì 18 agosto. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti,
0: in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Sì. Insieme per le prossime 4 ore, con noi regia esterna c'è...
1: Sì, allora, Andrea Cimino in studio e qui con noi Benedetta Infusino.
0: Perfetto, ero partito con la regia esterna, tu hai invertito.
1: Ho invertito, mi piace invertire, qual è il problema?
0: Allora, no, era per sapere, allora, come inizia questo martedì? Con noi, cioè da noi, con delle polemiche, come avete sentito, speriamo meglio da voi e quindi potete
1: io
0: risponderci.
1: Io non sono te, ma meno male.
0: Ma ecco. Senti, ho fatto una domanda lì. Ma va bene tutto, questo è lo stile mattinieri anche questa mattinata insieme. Vi aspettiamo per un messaggio, un saluto qui.
1: 347 490 00

0: Jacob Prim, Post Malone, quanti ne sono, ragazzi? Buongiorno a tutti, le 9:09 minuti, anzi 9:10 in questo momento. Buon martedì all'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss. Siamo Max e Leleti in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, dalla Calabria, dal cuore della Calabria, Ionica. Vi parliamo in località Zolfara di Rossano Corigliano. E se magari venite nei prossimi giorni da queste parti, passate a salutarci. Saremo qui fino al 30 di agosto a raccontarvi un po' l'estate che si vive da queste parti. Vi facciamo arrivare, così dice, in questi casi sarà una frase banale, scontata, ma vi facciamo arrivare un po' di vacanza se non l'avete fatta o l'avete terminata la vostra vacanza, no? Allora, questa mattina vorremmo chiedervi in apertura un po', ecco, come inizia questo martedì? Siete al lavoro, tornati alla normalità, state vivendo quello che viene chiamato il jet lag da vacanza?
1: Sì, no, lo sai che ma noi siamo abituati un po' al jet lag, comunque, noi come orari mattinieri, della mattina.
0: Come mattinieri, noi facciamo certo. 5-7 di solito.
1: Sì, e quindi noi siamo abituati a questa cosa.
0: No, però il tornare dalle ferie, leggevamo un po' di studi, di statistiche, porta insonnia, sonnolenza durante il giorno, difficoltà a concentrarsi, anche disturbi digestivi, no?
1: Ce l'ho tutti.
0: Ce l'ho tutti. E anche il cambio d'umore in genere
1: tutti,
0: compare quando attraversiamo anche due o tre fusi orari, no? Quando veniamo dall'estero, ma un fuso orario è inteso anche come abitudini di vita diverse. Cioè,
1: certo.
0: Ero abituato ad alzarmi a mezzogiorno e andare a dormire a notte fonda dopo, che ne so, i locali notturni del divertimento in vacanza, e adesso devo tornare, insomma, alla sveglia
1: normale, mettiamola così.
0: Sì, quella di buon mattino. Insomma, com'è il vostro stato d'animo? Ammesso che abbiate consumato delle vacanze, raccontateci un po', se volete, con un vocale, come inizia questo martedì. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza ragazzi, come diciamo nei mattinieri, con rinnovato entusiasmo e
1: animo.
0: Dai, contiamo bene questo martedì, vi mettiamo la musica più bella su Radio Kiss Kiss.

0: radio non sarebbe carino? Già hai divelto un microfono in pochi secondi e...
1: Invece di chiedermi ti sei fatta male, perché ho dato una botta che tu non hai idea.
0: Anche l'orecchio degli ascoltatori si sarà disturbato in questo momento. Lale ti ha dato un cazzotto al microfono
1: una
0: ballando.
1: Una gomitata, non un cazzotto.
0: Va bene, perfetto. Buongiorno, siamo in diretta dall'acquaparco di Siadomina. Max Poli, Lale, siamo quelli dei mattinieri. In queste due settimane, praticamente dalle 9 alle 13, il palinsesto estivo speciale di Radio Kiss Kiss, il jet lag da rientro, abbiamo parlato. Io vado a controllare i medici che cosa ci dicono per combattere il jet lag da rientro, anche se non avete viaggiato per fusi orari. In realtà il fuso orario cambiato è quello delle abitudini, no?
1: E che cosa dicono? Allora, cosa consigliano?
0: Leggevo i consigli diffusi dalla Federazione degli Ordini dei Medici. Conviene modificare gradualmente gli orari del sonno prima di partire e quando si rientra. Poi c'è sempre il bere in molta acqua che funziona sempre.
1: Eh beh, ti puoi disidratare giustamente, soprattutto d'estate, quindi
0: certo.
1: Ok.
0: E limitare alcol e caffeina, cioè praticamente da quando ti divertivi come un pazzo non devi fare più nulla di tutto questo.
1: Questo giorni prima della partenza, poi una volta
0: arrivati bisogna seguire subito gli orari locali e sfruttare bene la luce al mattino se si viaggia verso est, la sera se si viaggia verso ovest.
1: Ma questo credo sia.
0: La melatonina può aiutare soprattutto quando si attraversano almeno 5 fusi orari.
1: No, aspetta. Come si fa ad attraversare 5 fusi orari?
0: Aspetti, quando fai viaggi intercontinentali ne superi anche di più di fusi orari.
1: Davvero? Ma perché forse non ne ho mai fatti, quindi non so di cosa stiamo
0: parlando.
1: No, con 5 fusi orari no.
0: Ma vai, stavo dicendo, poi la melatonina aiuta, va presa al momento corretto e può interagire anche però con alcuni farmaci. Informatevi, quindi niente fai da te, meglio chiedere al medico. E quando rientriamo anche c'è questo effetto jet lag che è dovuto, ripeto, agli orari scombussolati. Tornare alla normalità non è semplice. Però dicevo, grazie, che mi avete detto? No, niente, leggevamo quello che ci dicevano i medici. Qualcuno può dire grazie alla dottoressa, grazie a...

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Wested, la canzone di Anna su Radio Kiss Kiss con Max e Laleti. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Gli umori degli ascoltatori sono diversi, chi è triste per chi era entrato a casa dalle vacanze, chi è contento perché parte, chi è così un po' in attesa di farne a settembre. Vi sentiamo.
2: Buongiorno Max e la Lady.
1: Ciao, buongiorno.
2: Giapponese. Max e la Lady, oggi mi dovete fare tanti tantissimi auguri che compio 56 anni.
1: Auguri.
0: Bello, un giovanotto. Beh, pronto.
3: Ciao, siamo Francesco Rossella, stiamo appena tornando comunque dalla nostra vacanza.
1: Sì.
3: E che dire, siamo abbastanza amareggiati.
0: Su.
3: Ci tocca adesso lavorare e tornare alla nostra quotidianità.
0: Ragazzi, ma facciamo una riflessione. La vacanza è bella proprio perché è circoscritta in un periodo. Se fossimo sempre in vacanza, dice vuoi mettere? No, ragazzi, cioè, le cose sono belle perché vengono fatte non sempre e sono desiderate, attese.
1: Io avessi la possibilità con tanti, ma tanti soldi, io starei in vacanza tutti i giorni, tutto l'anno. Girerei i posti,
0: anche
1: il mondo.
0: Anche tu hai studiato con la dottoressa Grazia Arca?
1: Certo.
0: Va bene, no, per sapere. No, quindi voglio dire.
1: Stamattina proprio delicatissimo, Max. Stamattina si è svegliato. Ma hai dormito con il sederino scoperto?
0: Una cosa che.
1: Non lo so.
0: Pensateci un attimo: una cosa che diventa la normalità non è più l'eccezionalità. Se tu rendi, se tu fai una vita in vacanza, per te diventa noiosa anche quella vita.
1: Ma quando mai?
0: Poi,
1: dipende come la vivi questa vacanza vita, capito? Come dipende.
0: Vabbè, ragazzi, dai, le vostre opinioni al nostro numero, dai.
1: 347 490 0042.

0: The End of Beginning su Radio Kiss Kiss. Ci state raccontando come inizia questo martedì. Fatelo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Se preferite anche di testo, ma andiamo con i vocali. Pronto?
2: Ciao Max e Leti, Chiara e Gabriele, siamo in questo momento sulle Dolomiti, e 15 gradi, freschino, siamo ancora un po' di giorni, poi tra poco andiamo giù in Toscana. Un abbraccio, kiss kiss.
0: Kiss kiss, kiss a voi ragazzi. Allora, le temperature si sono abbassate un po' su tutta Italia, anche se leggevo che insomma ci sarà ancora il rientro del caldo, insomma torna prepotente, tornano i bollini. Pronto, vai.
3: Ciao mattinieri, siamo Vanessa
4: e Vincenzo
3: e visti. Stiamo raggiungendo a Rossano l'Odissea 2000.
0: Molto bene, molto bene. Vi aspettiamo qui all'Acqua Parco Odissea 2000 con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Devo dire, ieri la Leti ha distribuito baci e abbracci e anche sì, i nostri cappellini. E un sacco di foto hai fatto ieri.
1: Tante.
0: E ti ho anche invidiato un po' perché. Cioè, ma perché a me non lo chiedono?
1: Perché tu sei brutto e cattivo.
0: Va bene. Dai, raccontateci ancora come va questo martedì con un messaggio vocale. Siete lavoranti o riposanti? Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi mortificarmi ancora?
1: No, ci mancherebbe, no.
0: Grazie.
1: Non mi permetterei mai.
0: Vai.

0: Attici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, buon inizio di giornata per chi lavora ma anche per chi è in ferie. Dai, raccontateci, certo, come va questa giornata. Ricorda il numero, conosco la nostra grazie.
1: 347 490 0042.
0: Conosco la brava. Canzone nuova, Lloyd e David Puentes, si intitola Golden Sun.

0: Parlavamo poco fa, no? Il tempo sta cambiando, torna il caldo, c'è un colpo di coda dell'estate, ancora lunga, ma insomma cerchiamo di capirne di più con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni, pur con la presenza di qualche addensamento, specie tra il medio-basso Adriatico e il basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane al sud aumenterà il rischio di focolai temporaleschi destinati a svilupparsi in particolare tra Calabria, Campania e Sicilia orientale. Massime tra 28 e 34 al centro nord, tra 28 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Ora il mundo, la canzone di Carol G. Mano. Ciao, buongiorno da Max dalla Leti. Cari ragazzi, sono d'accordo con Max, si chiamano vacanze perché hanno un inizio e una fine. Ada da Milano, vedi?
1: Ada, allora, quelle normali classiche io posso anche darvi ragione.
0: Ah,
1: io parlavo del fatto quando magari hai veramente un paccone di soldi e puoi girare
0: vacanza.
1: Il mondo e fai una vita in vacanza. Io la farei.
0: Io ti ricordo che
1: e non
0: che
1: mi annoierei.
0: Un paccone, come dici tu, i soldi si annoiano tantissimo, tant'è vero che prendi due esempi, Jeff Bezos e Elon Musk non sanno più che cosa fare su questa terra e cercano di conquistare i pianeti.
1: Ma
0: perché,
1: sono
0: talmente
1: visionari.
0: Annoiati.
1: Loro sono dei visionari.
0: Sono anche dei visionari, ma quando hai tanti soldi e sei sempre in vacanza, dopo un po' cerchi nuovi stimoli.
1: Siccome li devo spendere questi
0: era
1: soldi.
0: Era per dire che tutto annoia, poi è certo meglio avere i soldi che no, cioè mancherebbe. Pronto, chi c'è?
2: Ciao
0: vai.
2: Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Sono Irina da Crema.
1: Ciao Irina.
2: Ho appena finito di lavorare, punto prelievo, quindi lavoratrice. Buona giornata, un bacio a Radio
1: Bacio.
0: Vi chiediamo anche questo, stamattina, in questo martedì, siete lavoranti o riposanti?
3: Pronto? Buongiorno Radio da Kiss. Animo. Gaetano da Alessandria, come sempre è bello ascoltarvi, ci mancate la mattina dalle 5 alle 7, però
0: 31.
3: In compenso adesso dalle 9 alle 1 ci sentiamo da sera di Milano, quindi va benissimo così.
0: Grazie fedelissimi dei mattinieri, torniamo in onda con i mattinieri dal 31 di agosto e poi è un programma totalmente diverso quello che facciamo la mattina, facciamo un po' di promo per la nuova stagione. Il 31 torna il palinsesto di Kiss Kiss e noi torniamo dalle 5 alle 7 e cosa importante, i mattinieri è il programma che si basa sull'attualità, quindi leggiamo i giornali,
1: attualità leggera,
0: confronto, anche confronti accesi, questo è il bello dei
1: polemiche anche
0: con la Leti continuamente, quindi tranquilli. Cioè, infatti c'è l'appuntamento, si chiama Poli e la polemica, dove io sono Poli, la polemica
1: sono
0: Leti.
1: Io
0: va bene, tra poco vi sentiamo ancora per i vostri vocali, questo è il numero
1: 347 490 0042
0: con Max e la Leti fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: Marchesa Laleti, buongiorno, madama la Marchesa.
1: Scusa?
0: Madama la Marchesa.
1: E tu sei il Sor Pampurio.
0: Questi sono i nomi che ci diamo, ragazzi. Scusa, chi è Sor Pampurio? C'è un tipo comodo.
1: Bravissimo.
0: Va bene,
1: vedo,
0: ragazzi,
1: che l'ha intuito.
0: Insomma, capite quanto entusiasmo abbiamo questa mattina in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max e Laleti, 9:13 insieme. Tra poco torniamo a sentirvi, ci state raccontando della vostra estate, ci sono anche un paio di notizie che vorremmo commentare con voi e quindi per ogni cosa, per i commenti, per le vostre storie, c'è un solo numero:
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente su tutto e tutti trionfa la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. In questo caso andiamo al 1983, arrivano le ragazze dei quartieri alti come la Leti, Uptown Girl, Billy Joel.

0: Avevi da ridire quando ho detto ai ragazzi dei quartieri alti, non sei tu?
1: No.
0: Non sei pariolina tu? No,
1: no, non sono pariolina.
0: Come si dice in gergo? Da romana, va bene. Allora, vedo già pronta Cecilia Coscioni dalla nostra redazione, dopo aver sentito su Kiss Kiss Billy Joel, ci sono tutte le ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. È stata un'altra notte di attacchi incrociati, quella appena passata. Droni russi hanno colpito Zaporizhia, causando almeno 2 vittime. Raid anche sulla città di Izium, nella regione di Kharkiv, che hanno provocato una decina di morti. Un nuovo massiccio attacco di Kiev con 620 droni sulla Russia ha colpito magazzini e abitazioni, causando diversi feriti. Droni ucraini hanno provocato vittime e feriti anche nel Donetsk. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha incontrato il genero inviato del presidente americano Trump, Kushner. Durante il lungo colloquio si è tentato di rilanciare il piano del Board of Peace per Gaza, che però nei fatti è in stallo. Concordi sul fatto che non potrà esserci un ritiro militare israeliano dalla striscia fin quando Hamas non avrà deposto le armi. Kushner ha però chiesto a Netanyahu di interrompere gli attacchi su Gaza. Il premier israeliano tuttavia ha ribadito che non ritirerà le truppe dalla striscia fino al completo disarmo del movimento islamista. Intanto, nel giorno in cui è scaduto il memorandum d'intesa con l'Iran per una tregua nei combattimenti, Trump è tornato a usare toni duri nei confronti di Teheran. Si arrenda, ha detto, poi ha lanciato un avvertimento all'Oman: lo bombarderemo se si mette in mezzo sullo stretto di Hormuz. Andiamo nelle Filippine. Uno studente armato di un fucile e una pistola ha aperto il fuoco all'interno di una scuola superiore a Zamboanga, uccidendo un coetaneo prima di togliersi la vita. Almeno 2 persone sono rimaste ferite. L'attacco, ripreso in diretta da una telecamera indossata dall'aggressore, è avvenuto all'interno di un campus. Le autorità locali riferiscono che al momento la situazione è sotto controllo. Veniamo in Italia. Arrestata la moglie di Dauda Sangaré, il 31enne africano ucciso il 2 agosto scorso a Montese sull'Appennino modenese. L'uomo è stato accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. La donna è stata fermata perché gravemente indiziata dell'omicidio e condotta in carcere. Inizialmente si pensava che la vittima fosse stata uccisa da un altro uomo al culmine di una lite. Italia divisa tra zone con temperature ancora elevate e altre invece sotto la pioggia. Oggi nessuna città è contrassegnata dal bollino rosso per l'AFA. Stabilità è al centro e al nord, dove calano le temperature. Temporali invece al sud, dove si registrano picchi massimi di 35 gradi. Ieri morti 2 escursionisti per fulmini, uno in Alto Adige e l'altro in una zona interdetta dell'Etna. Siamo allo sport con il calcio. Coppa Italia, il Sassuolo approda ai 16esimi di finale superando il Cesena 3-0. Avanza anche il Pisa, che ha battuto l'Empoli ai rigori 4-3. Vittoria anche della Cremonese sulla Sampdoria 2-0. Stesso risultato per Palermo-Lecce. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Le 10 in punto, grazie dunque alla nostra redazione in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Ci siamo noi, Max Poli
1: e la Leti.
0: 9:13 ogni mattina fino al 30 di agosto siamo qui a raccontarvi da questo posto meraviglioso l'estate degli italiani, di quelli che sono già a lavoro, sì, ma anche di quelli che sono in ferie o chi non c'è proprio andato, insomma qualunque sia la vostra situazione, il vostro mood, mettiamolo così, sì, condividete con noi il primo pensiero del giorno con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: I nostri registi li salutiamo tra poco. Subito musica. Radio.

0: Dance su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Ci siamo noi mattinieri, Max e Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Versione chiaramente Kiss Kiss Play Summer, quindi diamo grande spazio alle vostre storie, ai vostri racconti di quest'estate che continua, e continua anche dal punto di vista climatico. Si sono abbassate un po' tutte le temperature in Italia, leggevamo piogge in alcune regioni. Noi vi parliamo da una solata Calabria, dove nella notte c'è stato un po' di pioggia, mi sa, da queste parti.
1: Sì, vero.
0: Però adesso c'è il sole, devo dire il parco si è già riempito.
1: Però l'aria è un po' rinfrescata.
0: Sì, si sta meglio.
1: Bene.
0: Temperature più miti, quindi anche l'ideale per fare un tuffo in piscina per quanto ci riguarda. Però insomma, voi come siete messi? Raccontateci un po' di voi con un messaggio vocale o di testo al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Leggevo che intanto gli psicologi vanno tanto, I sportelli degli psicologi, i sportelli d'ascolto arrivano anche nelle scuole, questa è una cosa bella, mi piace.
1: Questa è una buona iniziativa.
0: Funzionano tanto le app anche per i consigli per chi, per esempio, può soffrire anche un po' della sindrome da rientro.
1: Allora, io quando andavo a scuola alle superiori c'era la psicologa, tu potevi tranquillamente andare da lei e sfogarti.
0: Vabbè,
1: lo sai, aveva il suo piccolo studietto. È utile,
0: cioè,
1: è utile.
0: Parli di 40 anni fa, non è che è la stessa cosa.
1: 40 anni fa. Ho capito.
0: Ma sto scherzando.
1: Ecco.
0: Allora, per dire che è bello, sono belle queste iniziative. Poi mai bisogna aver vergogna di dire, sai, voglio un consiglio da uno psicologo, ma perché mai? È una cosa giustissima. E mi piace il fatto di leggere queste statistiche, che sono sempre più anche i ragazzi a rivolgersi ad esperti che ti aiutano, ti danno consigli su come relazionarti, soprattutto con gli altri.
1: Soprattutto allora, nei giovani serve
0: a tutti noi in realtà, perché pensiamo a volte di essere invincibili, ma non è così.
1: No.
0: E quindi anche quando siamo molto sicuri di noi stessi, a volte il consiglio di un professionista esterno alla nostra vita può aiutarci tanto. E uno degli argomenti che vorrei sviluppare in quest'ora riguarda appunto il fatto che siamo per fortuna più attenti a queste cose, e poi tra poco sentiamo anche tutto ciò che riguarda la vostra estate, come prosegue. Cioè, siete un po' da in apertura abbiamo detto c'è l'effetto jet lag, ritornare a orari come se avessimo attraversato le fusi, ma magari siamo stati in vacanza
1: con orari diversi.
0: Allora, siete tornati a lavoro in questi giorni, com'è andata? Raccontate se volete con un messaggio qui
1: 347 490 0042.

0: recuperabile su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, un sacco di ascoltatori ci raccontano della loro giornata, come va questo martedì, ne sentiamo un paio, pronto?
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Radio Kiss Kiss da Toronto, Canada.
0: Capito? From Toronto, Canada. Toronto. Ci salutava solo 6 ore di fuso. Ci sono, e sono le 3 della notte lì.
2: È ancora sveglio.
3: Buongiorno, Leti e Max.
2: Ciao.
3: Al lavoro almeno fino alle 14. Buona vacanza a chi è ancora in vacanza. Godetevela.
0: Oh, bello, pronto.
4: Buongiorno, ragazzi.
2: Ciao.
4: Sono Giovanna da Bracciano. Io sono in vacanza da una vita, ecco, perché 8 anni fa ho dato le dimissioni da un lavoro che non mi piaceva più. E posso dire, bello così. E se ci sono momenti di noia, assolutamente, me li prendo tutti dopo che ho corso per 25 anni. Però a proposito delle vacanze, quelle che si fanno d'estate solitamente, sì, anche io la penso come Max, perché
0: brava,
4: per me piace partire, fare vacanza, però poi mi piace tanto ritornare a casa.
2: A casa.
4: Quindi starei sempre a partire e a tornare.
0: Capito? Va bene.
4: Ciao ragazzi, gli schizzo a tutti. Buona giornata.
0: Quando tornate avete quella sensazione come se tutto fosse nuovo? Guarda,
2: no,
0: questa,
2: no,
0: la signora ha cambiato i fiori sul... guarda! A me capita sta roba, ma hai visto che strana,
2: no,
0: la strada è cambiata. Sono le 4:16 a Toronto, in Canada.

Chissà te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chissà te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.
7: Almost all. I'ma love you like you've never been loved before. On my side.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss

0: La canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, non ho salutato la regia.
1: Già, allora, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui con noi in esterna.
0: Lo ricordiamo, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, in provincia di Cosenza, al cuore della Calabria Ionica, vi parliamo. Da questo parco meraviglioso che ci ospita, saremo qui per tutto il mese di agosto, fino al 30 di agosto, poi dal 31 riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Ci state raccontando però di voi, della vostra estate, come prosegue. Pronto? Chi c'è?
2: Ciao, siamo Luca e Gloria e stiamo tornando dalla Calabria.
1: Vedi? Loro tornano, quindi hanno finito le vacanze.
0: Quando si torna dalle vacanze si porta dietro sempre con sé un souvenir. Avete preso cose, che ne so, da mangiare o
1: gastronomiche?
0: O la classica calamita da mettere sul frigo?
1: Io porto sempre entrambe.
0: Quando vieni via dalla Calabria, la bomba, abbiamo detto, questo vasetto che contiene dei peperoncini piccanti, del peperoncino piccantissimo che va messo su tutto.
1: Certo, la pasta, a chi piace secondo, il piccante.
0: So. Perfetto. Oppure che fai? Non vai via con un po' di soppressata, un po' di
1: anche
0: quella dolce o piccante, insomma, vabbè, quindi prodotti da mangiare o gadget? Pronto, chi c'è?

0: Un bacio.
1: Ciao, un bacio. Saluto, grazie. Aveva questa deliziosa R blesa.
2: Sì. R blesa.
1: Blesa. Cioè è una R ingoiata. Mentre la R moscia diventa la R di Roma, diventa la B di Verona, Voma. La R blesa è quella un po' ingoiata.
2: E poi dipende come metti la lingua, giusto?
1: Sì. La postura della lingua, hai ragione. Ne parliamo un'altra volta. Questa è Radio Kiss Kiss, la musica più bella.

0: Niente, la canzone di Lorenzo Lupo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, abbiamo un po' di storie, i nostri ascoltatori. Pronto, chi c'è?
2: Ciao a tutti, siamo Gianluca e Giorgia.
1: Ciao.
2: Direzione casa, rientriamo dalle vacanze, siamo stati a Tropea e anche noi abbiamo preso tutti i prodotti tipici della Calabria, tra cui la famosissima cipolla rossa di Tropea.
1: Ah, che buono.
2: Un abbraccio a Radio Kiss Kiss.
0: Hai pronto? Chi c'è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Invece noi stiamo scendendo giù in Calabria. Ho sentito adesso un vocale che dei signori vengono su. Invece io sto scendendo nella mia amata Calabria.
1: Oh.
3: Kiss Kiss a tutti e buone ferie ancora che li deve fare.
1: Kiss Kiss a te.
3: E poi entro a tutti quanti.
0: Oh, grazie ragazzi. Allora devo dire,
1: sì,
0: voglio salutare anche. Ne abbiamo un altro? No, perfetto, ci fermiamo però con i messaggi, tra poco sentiamo gli altri. Volevo salutare Alessandra che ci ascolta invece dalla provincia di Venezia, ci ha scoperti da poco, grazie per la compagnia che mi fate, siete una radio bellissima. Quando ci sono nuovi ascoltatori c'è un momento ruffiano, capito?
1: Eh certo, mi piace,
0: quindi
1: grazie,
0: dobbiamo,
1: un abbraccio.
0: Ringraziare in particolar modo. Mettiamo la musica più bella, poi sono anche un paio di notizie da commentare insieme dove vi coinvolgiamo proprio per dirci la vostra.
1: Sì.
0: Un pensiero va sempre a chi sta a lavoro in questo momento.
1: I diciamo, lavoranti.
0: Ma, ragazzi, ma parlate sempre di vacanze, noi siamo a lavoro, è vero, e quindi tra poco approfondiamo la questione lavoro e lavoratori nel mese di agosto su Kiss Kiss.

0: See you. Chatty Ranks, a proposito della CEO, ti vedo e vedo che sei in forma, la Leti, hai superato la prova costume. Sulla prova costume ci arriviamo tra poco.
1: Certo.
0: Ci sto mettendo tanto impegno per superarla anch'io, perché la mia è ancora in corso, ma ne parliamo un'altra volta. Mettiamo adesso la canzone nuova su Radio Kiss Kiss Camerad, si intitola Love Sober.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: 16:47 siete con Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli, dalla
1: Leti.
0: Insieme tra le 9 e le 13 in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, sì. Località Zolfara, Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Allora, gli over 50 chiamano. Figli e nipoti però rispondono, ma non alla telefonata, ma con un messaggio. Insomma, la telefonata per insomma tra generazioni, insomma, diverse, a volte viene interpretata come un po' un'invasione. E allora la telefonata è affetto invasione, stiamo cercando di capirlo insieme anche in base ai vostri racconti. Pronto? Chi c'è?
2: Dobbiamo ricordare ai nostri figli che quando ci chiedono i soldi ci devono mandare un sms e quindi rispetteremo quando avremo tempo e voglia.
1: Ha ragione, perché loro aspetta un attimo, quando servono soprattutto i soldi chiamano subito.
0: Pronto?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Paolo da Novara.
1: Ciao.
3: Io ho 44 anni. Non lo so, se i genitori stanno male hanno bisogno, che facciamo? No? Ti do il permesso prima? Oh, scusa, posso chiamarti perché sto male? Ma dove siamo arrivati?
0: È chiaro. Mamma. Che la postilla dei ragazzi più giovani.

0: è sempre quello ovvio: se è un'urgenza chiamami, ma se non è un'urgenza avvisami prima con un messaggio.
1: Il peggio dei messaggi "ti posso chiamare" sono solo i messaggi con scritto "chiamami". Che senso ha? Chiamami tu e basta. Nicola da Bari.
0: Parlo direttamente, come io non sopporto che mi dice "ti posso fare una domanda", ma fammela direttamente, non chiedermi se me la puoi fare. Vai, pronto, vai.
2: Ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao.
2: Non esiste proprio. Io e i miei figli, se li chiamo e non mi rispondono, è meglio che non si ritirano.
0: Non mi ritirate. Questa è la posizione esatta. Ne avevamo un ultimo, abbiamo finito, ragazzi. Insomma, però vi sentiamo ancora sull'argomento. Perché vedi, lo scontro tra generazioni va avanti in base a quello che dovrebbe essere, secondo alcuni, il galateo dello
3: smartphone. Ma quale galateo?
0: Avete sentito prima una mamma affranta, ha detto "io non ci posso credere, ragazzi, ma in realtà anch'io devo prima avvertire i miei figli prima di chiamarli".
3: Ma stiamo scherzando.
0: Però devi ammettere, chiudiamo qui, quante volte pure tu hai detto quando ti chiama tua madre "oh, c'ha un tempismo mia madre, mi chiama sempre facendo",
3: le rispondo, non è che non le rispondo. Poi a te ti faccio questa battuta perché magari ho qualcosa da fare, ma comunque per rispetto le rispondo.
0: I vostri punti di vista ancora tra poco con Max e Laleti fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: Fabio Robazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11.52, volata via anche questa terza ora, ma ne abbiamo un'altra.
1: Un'altra, certo, fino a luna.
0: Ecco, rinnovato entusiasmo. In diretta dall'acqua parco di Sia 2000, Max Poli, Leti, siamo con lei il mattino presto. In questa settimana, anzi in queste due settimane, tra le 9 e le 13, ovviamente c'è la musica più bella che trionfa anche in queste quattro ore insieme. Abbiamo preparato un'altra canzone adesso dal 1976, ricorderete sicuramente, More Than a Feeling, Radio Kiss Kiss Boston.

0: Feeling canzone dei Boston dal 1976. È arrivato il momento dell'informazione. Ci colleghiamo adesso con la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con il conflitto in Ucraina, perché è stata una notte di fuoco tra raid russi e la risposta di Kiev. 10 morti, almeno 8 feriti a Kharkiv, danneggiati un ufficio postale, un negozio, auto in sosta e diverse abitazioni. Tutto questo malgrado la difesa abbia intercettato oltre 100 missili e droni sui 150 lanciati. Un drone ucraino ha colpito invece alla periferia di Mosca un centro logistico del colosso dell'e-commerce Wildberries. 3 i feriti, e sale la tensione con la Gran Bretagna, che fornisce l'Ucraina velivoli pilotati da remoto. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Stati Uniti, Iran è ancora stallo su Hormuz, mentre una nave in uscita dallo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile che ha causato danni alla sala macchine e un ferito tra i membri d'equipaggio. Teheran accusa Washington di non voler prorogare il cessate il fuoco temporaneo scaduto ieri e si dice pronta a intraprendere azioni militari per rompere il blocco navale americano qualora gli sforzi diplomatici non dovessero andare a buon fine. Restiamo in Medio Oriente, ancora un assalto di coloni israeliani nei villaggi palestinesi in Cisgiordania, mentre il premier Netanyahu ribadisce l'esercito si ritirerà dalla striscia di Gaza solo dopo il disarmo di Hamas. Tel Aviv chiede che le armi dei miliziani siano consegnate ad una forza internazionale, ma la Casa Bianca invita lo Stato ebraico a fermare i bombardamenti. Italia divisa in due tra temporali e rischio incendi. Il caldo ancora persistente al sud e il vento agevolano i roghi. Ne sono segnalati in Piemonte, Abruzzo e Sicilia. Ma intanto l'anticiclone subtropicale cede il passo ad una perturbazione atlantica con rovesci e grandinate. Un assaggio c'è già stato la notte scorsa tra Lazio e Campania sul versante tirrenico. Tuoni e fulmini, piovaschi brevi ma intensi e la prospettiva di un peggioramento da qui a giovedì. Oggi allerta gialla su 7 regioni. Le temperature scendono leggermente, il calo sarà invece più deciso nella seconda metà della settimana. La cronaca, un 19enne egiziano in carcere a Pordenone è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del materasso. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ha sbarrato l'ingresso con una sedia e appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento della penitenziaria, è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Lievemente intossicati, 2 detenuti di una cella adiacente. Lo sport, calcio, Coppa Italia. Dopo la Lazio esce subito una seconda squadra di Serie A, eliminato ai 32esimi in Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. Passano anche Sassuolo, Pisa e Cremonese. Mercato, Rodrigo Mora oggi a Roma, il giovane esterno in arrivo dal Porto, è costato 25 milioni di euro più bonus. Intanto in corsa a Villa Stuart le visite mediche di Costantino Favasuli, neoacquisto del Napoli, che è in chiusura anche per Badiashile. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli supera il belga Blocks 7-5, 4-6, 7-5, approda agli ottavi, dove trova lo spagnolo Kodar. Stasera in campo Musetti contro il qualificato statunitense Zeng. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: E vai, grazie alla nostra redazione, alle 12 in punto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Quest'ora si può dire, lo prevede il Galateo. Un saluto da Max Poli
2: e la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Parco Orissea 2000. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Saremo qui per tutta l'estate fino al 30 di agosto, per quanto ci riguarda. Quindi non proprio tutta l'estate, ma nel pieno di agosto. Siamo 4 ore del mattino, tra le 9 e le 13, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui in esterna con noi.
0: Partiamo dalla musica più bella.

0: Ain't Worry, la canzone One Republic su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, 9:13, provincia di Cosenza, 9:13 insieme. E per tutte queste due settimane, belle piene, intense, settimane anche di rientri, salutavo prima Mirella dalla provincia di Bergamo,
1: Mirella,
0: che ci chiedeva: ragazzi, ma se torno in vacanza lì in Calabria, faccio in tempo a salutarvi? Certo.
1: Certo, siamo qua fino al 30. Poi dal 31 rientriamo nel nostro loculo dalle 5 alle 7.
0: Però io sorridevo, divertito, sì. Se faccio in tempo a tornare, se puoi gestire così liberamente le partenze,
1: insomma,
0: le ferie, sei fortunata, quindi complimenti a te. Poi abbiamo un sacco di temi che sono venuti fuori quest'ora, in quest'ultima ora, che verranno fuori più che altro, perché leggevo un paio di approfondimenti, un paio di notizie arrivate poco fa. Per esempio, le amicizie che si fanno in estate si riescono a portare avanti anche al rientro? Non dico gli amori,
1: allora,
0: ma le amicizie.
1: Se sei nella stessa città potrebbe accadere una cosa del genere. Certo, in città diverse è difficile.
0: Sapete perché? Perché poi di solito quando conosci delle persone in determinati contesti sono totalmente diverse poi quando sei fuori da quel contesto dove l'hai conosciuta, no?
1: Ma sì.
0: Una cosa che conosco: l'avvocato, l'ingegnere in vacanza dove ci divertiamo, poi se lo incontri sul posto di lavoro in
1: magari neanche lo riconosci.
0: No, a parte non vi riconoscete magari dall'aspetto, ma magari
1: qui siete visti solo in costume, ho capito.
0: Però non riconosci anche l'atteggiamento, cambia tutto, l'atteggiamento di tutti. Insomma, avete riuscite a coltivare le amicizie maturate in estate durante una vacanza? Se l'avete fatto, raccontateci com'è andata, se volete, con un messaggio vocale di testo al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti insieme fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. In vacanza diventiamo amici con le persone che conosciamo in pochi giorni,
1: ma certo,
0: quelle persone una volta tornate in città sono davvero le stesse? Noi siamo davvero gli stessi? Succede, ma a tutti noi, no?
1: Sì, succede a tutti noi, però io sono di un altro proprio tipo di pensiero, nel senso che a volte quella determinata persona che conosciamo in quel momento, ok, che può essere in estate, lavoro o qualsiasi altro contesto, è perché in quel momento tu hai bisogno di quel tipo di persona, poi magari poi ecco passa quel momento e ognuno riprende la propria vita.
0: Ma addirittura, insomma, se ci siamo trovati così bene in vacanza, attenzione, non parliamo di amori, parliamo di relazioni tra amici, conoscenti.
1: Sì, sì, certo.
0: Anche se una coppia che conosce un'altra coppia, ci troviamo benissimo in vacanza, ci ritroviamo in città e non è più la stessa cosa. Avete mai vissuto una cosa di questo tipo? In ferie succede questa cosa curiosa, no? Conosci qualcuno la mattina in spiaggia, sì, la sera state già cenando insieme, dopo tre giorni sembra che vi frequentiate da una vita, ci si racconta tutto, si ride, si fanno programmi. Se a settembre ci vediamo sicuramente, ti vedi gelo.
1: Ma sì, perché ripeto, secondo me ci sono proprio le persone, le incontri quando tu ne hai bisogno, incontri le persone del tuo stesso tipo.
0: In vacanza è tutto il contesto diverso, torniamo al lavoro, gli orari, i figli da accompagnare, il traffico, quell'amico così disponibile, simpatico, leggero, risponde al messaggio quattro giorni dopo, sempre se risponde. Leggevo anche un articolo pubblicato su un giornale di psicologia che parla di amicizie e viaggio. I legami veri, ma spesso legati, leggo testualmente, alle situazioni in cui sono nati, ecco, finiscono lì. In vacanza siamo più liberi, curiosi e disponibili, condividiamo luoghi nuovi, pasti imprevisti e anche molto tempo. In città tornano, diciamo, le abitudini, le responsabilità e anche una versione diversa di noi stessi, quindi riguarda tutti noi. Però è vero anche che da molti possono smentire queste cose,
1: cioè, certo,
0: dalle vacanze abbiamo conosciuto delle persone che sono diventate dei grandi amici. Com'è andata?
1: Tu ne hai un paio così, comunque sbaglio, Gianmarco, tu l'hai conosciuto,
0: mio amico
1: in vacanza.
0: L'ho conosciuto in vacanza ed è rimasto amico per la vita, uno dei miei migliori amici, quindi, però è veramente rara questa cosa. Dai, raccontateci la vostra esperienza con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Amori esclusi, le amicizie in vacanza sono durate o no?

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
6: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
7: La musica più bella.

0: Martin Fremont, Partenope con Serena Blancali e The Colors su Radio Kiss Kiss. In vacanza sì, c'è stata una sintonia. Vale la pena provarci tra amici, un luogo facilita l'incontro ma non inventa completamente un legame, no? Quindi vi è accaduto in vacanza, avete conosciuto una coppia, amici, che ne so, un ragazzo, una ragazza, non parliamo di amore, parliamo di amicizie.
1: Sì, sì, parliamo di potevano, amicizie.
0: Sono continuate dopo le ferie oppure quello che si fa in vacanza resta in vacanza? Cioè alcune amicizie, parliamoci chiaro, parlano, cioè funzionano, perché restano in vacanza, no?
1: Eh certo, quello che dicevo io, magari è in quel momento.
0: Ah, che vale la pena adesso. Certo. Poi ti incontri fuori contesto queste persone, non è più la stessa cosa. Pronto?
2: Ciao amici di Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sì, noi siamo due ragazzi campani che hanno casa in Calabria.
1: Sì.
2: E data anche la vicinanza, per fortuna riusciamo a mantenere le nostre amicizie estive, soprattutto con gli autoctoni. E infatti durante l'anno ci dobbiamo qualche weekend per continuare a coltivarle.
1: Kiss Kiss.
2: Kiss a tutti.
0: Pronto, un altro, senti.
3: Ho un'amicizia trentennale nata in una località di mare, in Calabria praticamente, tanti anni fa da ragazzo.
0: No, Calabria,
3: e ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, siamo ancora migliori amici.
1: Ah, vedi che bello.
0: Resistono le amicizie, va bene, no, giusto perché leggevo anche un po' di messaggi, vedi, abbiamo conosciuto una coppia in campeggio di 10 anni fa, viviamo in città diverse, ma ogni estate organizziamo una settimana insieme. Alcune amicizie hanno bisogno del costume per funzionare, vero Paola da Torino?
1: In vacanza sembravano simpaticissimi, li abbiamo invitati a cena a casa e hanno passato la serata a criticare tutto, anche il parcheggio, Stefano da Roma.
0: Vedi, ma in alcuni casi non va bene, continuate a raccontarci le vostre esperienze, amicizie fatte in vacanza, vi leggiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: coppia discuteva su cosa mangiare la sera. No, non c'ho il ristorante, non so cosa fare. E allora lei si stufò che mangiamo fuori. Ma prenota. E da lì è nato il disco che
1: vado abbiamo. Via. Ok, ciao, a domani.
0: Sono i titoli un po' travisati, capito? Va bene. Allora, si vede che siamo quasi all'orario di pranzo, mezzogiorno e 32, fame. State ascoltando Radio Kiss Kiss, siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000 e lo saremo fino alle 13, che ci stiamo raccontando un po' delle amicizie nate in estate, no? Che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano, è bellissimo, che bello sarebbe vedersi fuori anche da questo contesto di vacanza, e invece succedono cose come questa.
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Sofia da Bologna. Amicizia in vacanza per ben due volte, dopo che sono venuta a casa a mangiare, bere, ridendo, scherzando, non si fanno sentire più.
0: Che cosa gli hai preparato? Qualcosa che non hanno gradito? Hai messo il Guttalax nel cibo, che sono andati in bagno per ore, probabilmente si saranno offesi.
1: Ma
0: un menù non all'altezza, non lo so.
1: Ma
0: effettivamente non sempre certe amicizie nate in vacanza finiscono bene.
1: Poi c'è Enzo che dice: noi stiamo a stento, salutiamo gli altri, viviamo la nostra settimana di vacanza godendoci i nostri figli, io e mia moglie. Le amicizie in vacanza non durano nemmeno appena si esce dal villaggio.
0: Vabbè ragazzi, succede anche questo, succedono queste cose, però poi vedi c'era anche testimonianze all'opposto.
1: No, è sempre così, sì, belle le vacanze in compagnia, ma poi ognuno a casa propria. Federico da Milano.
0: No, poi in alcuni casi c'è un altro rischio, cioè invece quelli che sono gli amici in città e poi ci vai in vacanza, lì c'è un altro stravolgimento che può, insomma, altre sorprese che possono stravolgere un'amicizia consolidata. In città ti ritrovi a fare vacanze insieme.
1: Volete sapere il segreto per andare d'accordo? Case separate.
0: Quello è fondamentale, è vero. No, ma anche se fai case separate, perché tu tu pensi di poter fare delle cose insieme e poi ti accorgi con la coppia con cui vai d'accordissimo in città, invece in vacanza è meglio di no. Ecco, ne parliamo magari tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Un fantastico buio giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Vasco, il blues della chitarra sola su Radio Kiss Kiss. In vacanza ho fatto un'amicizia bellissima che mi porto anche a casa, però c'è anche il percorso inverso.
1: Sì.
0: Parto con amici che poi non restano tali in vacanza, ma ne parliamo tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova, Olivia Dean, Baby.

0: Giorno 40, questa è Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Per saperlo ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buona altrove ma meno caldo. Nel pomeriggio ancora locali focolai temporaleschi al sud, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata episodi di instabilità residua sulle stesse regioni, sarà più asciutto altrove, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 27 e 35 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss!

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. The second

0: 'cause I will leave the light on.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss!

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Kiss.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.

La terza ora con al solito un history kiss che ci fa fare un salto nel passato nel 1988, quando ci fu la prima storica partecipazione di una squadra di bob giamaicana alle Olimpiadi invernali di Calgary. Sportivamente parlando non finì benissimo, anche con il ribaltamento del bob in gara, ma i quattro atleti diventarono delle icone del tutto è possibile. Nello stesso anno usciva questo pezzo che mi fa veramente venire la pelle d'oca e sono felicissimo di ascoltarlo insieme a voi. Tracy Chapman, Talking About a Revolution.

0: sentire gli aggiornamenti delle notizie dal mondo, passo la linea alla redazione.
1: Buona serata e bentrovati. Dopo quasi 4 anni di blocco, la Svizzera da fine agosto riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati nel nostro paese e richiedenti asilo nel paese elvetico. Riceverà invece asilo la ragazza somala che domattina sarebbe stata espulsa dalla Germania. Sarà accolta da una chiesa evangelica di Norimberga che le garantirà protezione finché Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare il trasferimento. Medio Oriente, non si fa attendere la risposta iraniana al post su Truth in cui il presidente Trump definisce lo stretto di Hormuz nuovo territorio degli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri Gharib Abadi rivela che nella mappa pubblicata Trump ha scritto correttamente il nome dell'eterno Golfo Persico per poi aggiungere presto anche la sua illusione riguardo alla titolarità dello stretto verrà corretta oppure saremo noi a correggere le illusioni di quest'uomo delirante. L'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha confermato il ritrovamento di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito clandestino in Siria noto come Sito 99. L'agenzia dell'ONU si appresta a rimuovere ed evacuare il materiale in base a un'intesa diplomatica negoziata con Stati Uniti, Israele e governo siriano. Italia nella morsa di afa e temporali diffusi, l'instabilità che ha già colpito le regioni del centro-nord nelle scorse ore si sposta verso sud portando rovesci di forte intensità soprattutto sul basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. Tra giovedì e venerdì allerta maltempo per 48 ore su nord e parte del centro, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Sarà avviato un procedimento disciplinare a carico dei 4 custodi che erano in servizio al Museo regionale a Cascina, nella città dello Stretto, nella notte di Ferragosto, quando sono state rubate 6 tavole di Antonello da Messina. Al centro dell'inchiesta, condotta da Polizia e Carabinieri, vi sono soprattutto le modalità con cui i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo, eludendo i sistemi di sicurezza e di allarme. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. 121.000 richieste, ma 316.000, pari al 50,8%, sono risultate di difficile reperimento. Lombardia nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in AI difficili da trovare, seguono Campania e Lazio, Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino. Ippica in lutto per la morte di Varenne, leggenda del trotto mondiale. A maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante, si legge nel profilo social ufficiale, figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yal Matz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate nel 2001 e 2002 il Grande Slam, Prix d'Amérique, Lotteria d'Agnano ed Elite Loppet. Lasciato l'agonismo, il capitano è stato per anni stallone generando oltre 2000 figli. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Umberto anche per questi nuovi aggiornamenti. Hai capito Varenne? 2000 figli ha avuto, tanti eh? E sono ancora qua Paolo Franceschini per tenervi compagnia fino alle ore 20 anche oggi. E sentendo, rientrando dal notiziario, c'è sempre una cosa che un po', come dire, mi colpisce. Stiamo un po' normalizzando la violenza, perché ormai si parla dello stretto di Hormuz come se fosse, non so, un giochino dove ci sono le persone che ci muoiono, ma ormai sembra una cosa normale, come dire c'è piove e c'è il sole. Vabbè, ma questo è il mondo, questa è la vita, e invece questa è la musica più bella. Anna con White Girl Wasted.

0: Bellissimo che passa su Radio Kiss Kiss, Swedish House Mafia con The Weeknd, con Motto a Flame. Entro con una curiosità nelle mie varie letture che mi faccio ogni giorno. Ho scoperto adesso, e poi magari gli amici siciliani all'ascolto mi verranno in aiuto per dirmi se è vero o meno, perché è proprio una tradizione siciliana che si dice che ci sia una superstizione che sconsiglia di comprare una scopa ad agosto perché porterebbe miseria e sfortuna in casa. Ovviamente il tutto nasce da una vecchia tradizione contadina, perché in passato i contratti agricoli scadevano in autunno, quindi se una famiglia comprava una scopa d'agosto significava che stava traslocando prima del tempo causa di un probabile licenziamento o di un raccolto andato distrutto. Insomma, perché questa cosa? Perché la scopa è il primo utensile che teoricamente, anzi nella tradizione, si acquista appena si entra in una nuova casa, perché appena entri in una nuova casa la devi pulire. Quindi se c'è qualche amico siciliano all'ascolto che mi può confermare questa cosa, sarei curioso di sapere se è ancora vera, cioè anzi se è ancora attiva questa superstizione o meno, non lo so. Nel frattempo ascoltiamoci Cioffi con Carmela.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Direi un pezzo che penetra nel cervello, Carmela Di Cioffi su Radio Kiss Kiss. Allora, nel frattempo mi stanno arrivando diversi messaggi di conferma che la superstizione della scopa da non comprare ad agosto e nemmeno di fare i traslochi è ancora ben viva in diverse parti, soprattutto in Sicilia. Però insomma, diciamolo, ognuno ha un suo gesto scaramantico, una piccola superstizione. Mi piaceva molto anche il famoso detto, se non sbaglio era di Totò, che io non sono scaramantico perché porta sfortuna. Mi è sempre piaciuto. Io non mi considero particolarmente scaramantico, però poi ci ho ripensato e effettivamente quando facevo le mie serate di intrattenimento in cui mi portavo il mio impianto voce e chitarra, c'era un rituale assoluto che doveva essere sempre quello: microfono sempre messo nel canale 1 del mixer, chitarra nel canale 2. Se non succedeva sta cosa, mi ricordo che scleravo, cioè era una cosa un po' anche per comodità, perché comunque i volumi erano già settati e quindi risultava anche più semplice magari la serata successiva. Però avevo questa, mi ricordo che avevo questa fissazione in cui il microfono doveva stare nel canale 1, la chitarra nel canale 2, sempre così. Chissà invece che ti perdi come fa.

0: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss. Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Bene, allora io che devo comprare una scopa, non la comprerò, aspetterò a settembre.
1: Brava amica nostra, comprati la scopa a settembre, fatela prestare adesso, tanto mancano pochi giorni a settembre, quindi te la puoi prestare per sempre per la scaramanzia legata al fatto di non comprare scope durante il mese di agosto. Comunque a proposito di scaramanzie e superstizioni, c'è il mondo dello sport che è pieno zeppo di atleti scaramantici. Per gli appassionati di calcio credo che nessuno sarà sfuggito il fatto di Karim Benzema, che gioca ormai da anni con il polso fasciato, e stessa cosa adesso, stessa usanza l'ha presa Lamine Yamal, entrambi perché si erano fratturati un dito della mano, sono entrati in campo fasciati, hanno avuto delle prestazioni record e quindi hanno deciso di mantenerlo anche come segno distintivo. Se non sbaglio anche Osimhen, che si era rotto le ossa facciali, insomma aveva avuto un brutto infortunio quando giocava qua al Napoli, tuttora gioca con la mascherina protettiva, che è diventata diciamo più ormai un segno distintivo che un fatto di tenere protetta la faccia, quindi diventano anche poi i modi per farsi riconoscere un po' di più dai propri tifosi, e credo che sia anche un metodo, come dire, vincente.

ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

lo dico qua negli studi, io e Roberta stiamo cantando Niente, Niente di Lorenzo Lupo, Radio Kiss Kiss. Stavo parlando di scaramanzia nel mondo dello sport e ne ho trovate alcune che mi hanno fatto veramente sorridere e sballare. Serena Williams, ve la ricordate, l'ex campionessa del tennis, indossava gli stessi calzini per tutto il torneo, senza lavarli, senza cambiarli, se continuava a vincere. Quindi io penso che la speranza per eventuali suoi compagni di stanza fosse che ogni tanto perdesse, invece era anche una che vinceva tantissimo. Ma ce n'è una che questa proprio non la sapevo assolutamente, non so chi di voi si ricorda di Marco Lucchinelli, che è stato un grande campione del motociclismo italiano a cavallo tra il 70 e gli 80, cioè dire che un campione di motociclismo era a cavallo fa sorridere solo a me. Comunque nel 1981, quando vinse il mondiale della 500, che è l'attuale MotoGP, correva indossando sempre la camicia e la cravatta sotto la tuta di pelle. Cioè pensa anche alla scomodità.

La voce di Chris Martin dei Coldplay nel capolavoro insieme ai Chainsmokers, che ci portano verso questo nuovo successo di un astro nascente. Sto parlando di Rachel Chinuriri, che pensate, lei stessa ha detto che i primi suoi successi sui social li registrò con un microfono da 20 sterline e ora raccoglie i frutti con One Song.

0: Era il New Kiss di questa ora, Rachel Cinuriri col suo ultimo successo One Song Away From Crying. Io vi dico solo che questa notte mi sono addormentato sotto un bellissimo acquazzone in quel di Napoli. E mi sembrava il minimo dirlo per introdurre il momento che Gesso ci fa capire che cosa succede in Italia a livello di meteo. Infatti passo la linea agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche acquazzone residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, disturbato solamente da qualche nuvola sparsa a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali brevi acquazzoni. Caldo più sopportabili, con temperature vicine alla media del periodo, tra 28 e 36 al nord, tra 32 e 35 al sud e al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Su Radio Kiss Kiss, questa era Talk to You, ma vi dico anche che sta per iniziare il momento, l'ultimo di questa giornata, per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo con il mio giocone preferone. Siamo pronti con la sigla? Vai Roby!
1: Reve reve reve al contrario, reve reve reve il contrariato,
0: ed è il momento nella quarta ora per rivestire i panni del Corriere, quindi essere in questo momento sia Alfio che Ciro. Pensate un po', essere Alfio e Ciro in una volta sola è un casino incredibile. Allora, c'è solo da indovinare la canzone alla rovescia, e sarà perché io e Roberta stiamo qua 4 ore di fila e alla fine ci sentiamo buoni. Sai che secondo me anche oggi è molto facile, eh? Ma guarda, ma tanto alla fin fine noi dobbiamo essere, come dire, accoglienti con i nostri ascoltatori, quindi tenetevi pronti, perché qua vince la più veloce o il più veloce. È facilissimo il pezzo, sentiamolo.

0: Vabbè, la voce direi che è proprio totalmente riconoscibilissima, ma io direi anche il pezzo. 347-490-0042, proviamo a vedere chi indovinerà questo pezzo misteriosissimo alla rovescia che abbiamo messo per il reverse.
1: Parla.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.